0: Parlez-vous France?
1: Dove si nostra motile, se ni sopravvivono a povedale niti, e ne ga voli unega rezultata.